Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

mio nonno, crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

anni e non puzzavo più di serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere mai.

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione e la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, pa chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e fuori chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme

Paperino sta in catena e lavora di gran lena. Paperina con passione vende baci a Paperone. Qui quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del riflusso?

Pisciotte non è contento, ma lavora in un mulino a vento. Alibaba i 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Anse decrete l'hanno fondato, un

Cenerentola ha una Jaguar e un vestito molto fine. Ogni volta che c'è un prince leva scarpe e mutandine. La matrigna vecchia arpia prende i soldi e mette via. E voi intellettuali non avete mai discusso

Radio Battita, un incontro web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

amo, ragazze della notte, così simili a me, così diverse, noi passeggeri di treni paralleli, piccoli.

Ma dove vanno le ragazze della notte, che all'alba fuggono, complice un tassì, stanche di tanto, piene del rimorso, d'avere forse detto troppi sì, ma lo scacciano presto.

Ogni venerdì alle 19.30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

Con il tuo esile corpo hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti

con il tuo esile corpo hai fermato un carro armato. Bastava un ordine e saresti stato schiacciato.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

Avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere mai.

Poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-5694-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

teneri momenti che ci aiutano a sorridere, a guardare sempre avanti, anche se

Ogni venerdì alle 19.30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente. Sapeste che pena per chi organizza la scena restare dietro al banco come un cane con la sua catena.

Radio La Città, il tuo web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella conta.

sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi.

sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di anime curate.

cause e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

dico, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

tempo contro la sopraffazione. Lasciate che lo dica, ma l'involuzionario quando è vero è guidato da un grande sentimento d'amore.

signor colonnello, sono Ernesto, il Che Guevara. Mi spari, tanto sarà utile da morto come da vivo.

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

colonia una vecchia signora, dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco romagna.

ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

magia. C'era un tempo che parlavi della forza del destino, degli ostacoli che getta sul cammino, ma io non ho creduto alle leggende che tuo nonno ti cantava intorno al fuoco. Non sono stato al gioco, non ho accettato.

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

0: ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!
1: Come you masters of war, you that build the big guns,

Sono rimasto impressionato dal suo comportamento. Una persona come lei è venuta su col vecchio e con il Nuovo Testamento, e li conosce almeno come io conosco Topolino. Non è stato carino che proprio lei, certo dotato di grande sensibilità, mi avesse interrogato con tale superficialità da ridurre quasi a un quiz televisivo.

qualcuno viene vicino, ti sorride, poi ti chiede: piccolino tesoro, rispondi a una domanda, chi vuoi più bene, tu, papà o mamma? Mamma mia, che stress, che imbarazzo, come si fa a non capire che una domanda del...

mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele, mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camicia di seta, cappello di volpe, sorriso da

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sole.

state ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.com. Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata.

Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94 250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

venticello, un'arietta assai gentile, che è insensibile e sottile, leggermente, dolcemente, incomincia a sussurrare. Piano piano, terra terra,

in un lampo diventa una tempesta e produce un'esplosione come un colpo di cannone, un terremoto.

Faro Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250.

Sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di

neutroni e quasari. Il mondo è piccolo, il mondo è grande e avrei bisogno

Harlem, manometri affollati a Wall Street. Nel fango delle cifre tutto se ne va. Guerriglia nella giungla, ma sotto un tetto di palme, amore mio.

sceicchi custodi di passaggi a livello nel deserto. Spargono lacrime di petrodollari sufi soffocati, mullah immobili. Nel silenzio delle sparatorie

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie, dei giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia.

Questo folle non sta bene, ha bisogno di un dottore. Contraddirlo non conviene, non è mai di buon umore. È la più triste figura che si è apparsa sulla terra, cavaliere senza paura di una solitaria guerra. Cominciata per amore di una donna conosciuta, dentro una locanda ore dove fa la prostituta. Ma credendo di aver visto una vera principessa, lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa. E così da giorni abbiamo solo calci nel sedere, non sappiamo dove siamo, senza pane, senza bere. E

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei tirarmi indietro, perché il male del potere hanno un aspetto così tetro? Dovrei anche rinunciare ad un po' di dignità.

riconoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

state ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

presto o tardi starò male. Non capisco che cos'ho, dove sono, chi mi ha messo qui.

errore, ma sopportate il mio dolore. Non lasciatemi soffrire, non lasciatemi da solo, per favore.

capisco che paura possa farvi questo mio male, io non lo so. Io non lo so.

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

Sono solo con questo naso al piede e almeno di mezz'ora da sempre mi precede. Si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore che a me è quasi proibito il sogno di una volta.

spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

sarà giusto non ridere, ti prego, di queste mie parole. Io solo sono un'ombra

0: posto presto più che puoi.
1: Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione senza far male.

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano?

l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-56-94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

fosse un collaborazionista. Il suo nome scrissero sopra una lunga lista. Un giorno un bianco fuggiasco a

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere

locomotiva. La differenza salta agli occhi. La locomotiva ha la strada segnata.

un pomeriggio triste. Io col mio amico culo di gomma, famoso meccanico, sul ciglio di una strada a contemplare l'America. Diminuzione

0: Radio, Radio Bacchica, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.
1: Probabilmente uscì chiudendo dietro a sé la porta verde. Qualcuno si era alzato a preparargli in fretta un caffè d'orzo. Non so se si girò, non era il tipo d'uomo che si perde in nostalgie da ricchi e andò per la sua strada senza sforzo. Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio.

l'America era allora per me i GI di Roosevelt, la quinta armata. L'America era Atlantide, l'America era il cuore, era il destino.

Buongiorno, come fa molti, due soldi e giovinezza, ormai finita. L'America è un angolo, l'America è un'ombra, nebbia, sottile,

Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio, sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto senza afferrarlo.

carro in una notte gelida, dentro ad un locale quasi vuoto. Parliamo già da un'ora di chissà come sarebbe il mare senza sale, del perché ogni volta ci si bacia pure senza amore. Amica mia, fammi accendere ancora e non contarmi i bicchieri.

Ogni venerdì alle 19.30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

Conterò i giorni. Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni venerdì alle 19.30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

Radio Battuta, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-56-94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

0: Ogni venerdì alle 19.30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!
1: Ecco, comincia presto.

0: sei?
1: Dimmi che
2: non so
1: cosa
2: come...
1: devo fare.
0: Ma chi sei?
2: Va bene.
1: Non so.
2: Non so,
0: come
2: io
0: so, non so.
2: Enzo, vedi tu.
0: Come vedi tu? Ma chi cazzo sta parlando?
3: Ma ci deve essere un rientro. Pronto?
0: Oh.
3: Lei che numero ha fatto?
2: Va bene.
3: Va bene cosa?
0: Arrivederci.
2: Sì, no, voi, non so, voi può fare.

www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

La ragazza fece oplà una sera e fu un oplà da rimanerci incinta.

ci sarà forse ancora appesa in qualche angolo, o a macchiare di ricordi un muro dell'associazione bocciofila modenese, fra mucchi di coppe e trofei vinti in tornei ogni volta del secolo, glorie oscure di eroi dell'appunto, del volo, delle bocciate secche e tese. Quella foto sul pallaio, presa una sera di quasi estate, con me e Cencio vicini, fintamente assorti a guardare il punto, perché l'umorismo popolare volle immortalare assieme a me il gigante e Cencio il nano, viso già d'uomo serio,

solo crearsi avventure di cosce e di seni, che poi ci sparava brutto muso. E noi lì ad ascoltarlo sorridendo, senza razzismo né boria, ma senza capire ciò che voleva essere anche lui, solo un

stessi film di Bossoli e Marines, lunghi mari giapponesi. Parlava di rock e fumetti e non perdevi cartoni animati. E come noi guardava esplodere il mondo con gli

cosa pensava lontano da noi, cosa sognava quando era da solo, con le stesse voglie e con gli stessi eroi.

Ma il tempo piottoso di noi incalza per tutti, sia per i giganti che i nani. Immaginavo allora che ognuno sarebbe finito in un proprio circo personale. Vincenti o perdenti non importa, ma quasi mai secondo i propri piani. Con la faccia tinta, sul trapezio, fra i leoni, solo attenti a non farsi troppo male. Qualcuno mi ha detto che vivi in provincia con una ballerina bulgara o rumena. Chissà se hai poi trovato di dentro la tua vera altezza. Addio amico venuto dal passato per un momento appena. Addio giorni andati in un soffio, amici mai più incontrati.

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338-56-94-250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

ci sarà forse ancora appesa in qualche angolo, o a macchiare di ricordi un muro dell'associazione bocciofila modenese, fra mucchi di coppe e trofei vinti in tornei ogni volta del secolo, glorie oscure di eroi dell'appunto, del volo, delle bocciate secche e tese. Quella foto sul pallaio, presa una sera di quasi estate, con me e Cencio vicini, fintamente assorti a guardare il punto, perché l'umorismo popolare volle immortalare assieme a me il gigante e Cencio il nano, viso già d'uomo serio,

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo, tu sola puoi salvarmi.

questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate, certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytownerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta

ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

Stai ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

pesavo 6 chili, avevo spalle da uomo e mani grandi come badili. Quando sono nato io erano davvero tempi cupi e le mie strade erano piene di iene e di lupi. Quando sono nato io la morte stringeva la vite e la gente del mondo ingoiava cordite.

c'era la fame nera, nella vita d'ognuno tirava il lotto ogni sera. Quando sono nato io le città erano cimiteri, e la primavera sbocciava sopra i morti di ieri. Quando sono nato io alla fine ci fu gran festa, e l'uomo si svegliò dal sonno, aprì gli occhi e rialzò la testa.

quando sono nato io, come capita a tutti, il tempo uguale, incurante, imponeva i suoi frutti. Quando sono nato io, nel rogo di San Silvestro, si bruciava il passato e il peccato col resto. Quando rinasceremo, come il sogno di un uomo, bruceremo il futuro in piazza del Duomo.

cavalli non era lui, ma fu impiccato per comodità. E l'uomo di profilo non si bastò, partì cercando l'altra sua metà. Il capitano Aqab non torna più dal viaggio contro l'impossibile.

gli orologi li aggiustiamo noi. Adesso costruiamo le macchine. Vedesse come sono belle, sai. A volte ci incontriamo sugli argini e ci contiamo e manchi sempre tu.

ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

0: cappuccio.
1: Anche se continuerai a vedere adesso.
0: Sì.
1: Smetterai di vedere quando entriamo là.
2: Metti questo, lo metto io. Adesso tanto vedrai, poi non vedrai più da un certo punto.
1: Ci vedi, ma comunque.
0: Vabbè, accetto,
1: ci vedi?
0: Sì, un pochino sì.
3: Ma io vedo ora.
1: Sì, adesso vedi.
4: Stai ascoltando allora, Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.
5: Ricordi Zerbo, 10.000 persone, si giocava a fare Woodstock sulla riva del fiume. C'era l'acqua, il sole, non c'era la corrente, ma anche con poca musica non importava niente. E all'Ambro del 74 la sensazione che per la prima volta ci fosse dell'organizzazione, che si

qualcosa con un'energia nuova. Ma ora del 76 il mito era crollato, perso nei calci ad un pollo surgelato, tra fiumi di cazzate nella foga del momento, ci si prende a sprangate anche dentro al movimento.

ride e si veste da arancione. Mario mi ha dato i suoi quadri ed è andato giù in Brasile a cercare la fortuna, un nuovo sogno da realizzare. E noi invece anche stasera siamo qui a suonare, inseguendo un sogno, e perché è un gran bel mestiere. Forse sono cambiato, o solo un po' cresciuto.

Le azioni del mondo non influenzano il sole e i nemici è sicuro sono dentro di noi. Com'è possibile restare ciechi per

ogni venerdì alle 21:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della Chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio.

0: Ogni venerdì alle 19.30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!
1: Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche noi in paese. Qualche assassinio senza pretese l'abbiamo anche noi qui in paese. Aveva il capo tutto bianco, ma il cuore non ancor stanco, gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Ma la sua voglia troppo viva subito gli esauriva in quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. In quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. Quando la mano lei gli tese, triste lui le rispose, d'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. D'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. E andò a cercare il suo compagno, partecipe del guadagno, e ritornò col protettore dal vecchio truffatore.

fermo lo teneva, sei volte lo accoltellava. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Misero tutto sottosopra, senza trovare un soldo, ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Allora presi dallo sconforto e dal rimpianto del morto, si inginocchiaron sul pover'uomo chiedendogli perdono. Si inginocchiaron sul pover'uomo chiedendogli perdono. Quando i gendarmi sono entrati, piangenti li han trovati. Fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso. Fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso. E quando furono impiccati, volarono fra i beati. Qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche noi in paese. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche

Ascoltando Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek.

Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse.

Il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. Ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le ore in macchina.

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

Buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Bachita Web. Siamo in diretta, ai microfoni per voi Marco Cervi, in linea Don Francesco Verdè, il quale commenterà a breve il Vangelo della Domenica. Domenica prossima, domenica 7 giugno 2026, dedicato al Corpus Domini, corpo e sangue di Cristo. È una solennità molto importante di cui ci parlerà e spiegherà ampiamente Don Francesco. Intanto però ascoltiamo la sigla, si tratta di Stefano Rosso con Grazie a Dio. Anche stasera siamo in diretta a Facebook dalla pagina di Radio Bachita, oltre che su tutti i siti e aggregatori della nostra radio, aggregatori internazionali dove è presente Radio Bachita, tipo radio.garden, Simply Radio, mytaner.com e radio-italiane.it. Ma ascoltiamo la sigla.

0: Bene, allora, abbiamo ascoltato la sigla, si trattava di Stefano Rosso con Grazie a Dio, adesso è il momento di collegarci con Don Francesco Vardè per la prima parte del Vangelo della Domenica, rimanete con noi.
1: Cari radioascoltatori e radioascoltatrici, pace e bene a tutti voi. Vi saluto tutti, amici e amiche, che attraverso questo strumento della piattaforma di Radio Bachita e anche degli amici di Opole, tutte le persone che possono collegarsi, viviamo insieme questo momento di ascolto, tutti quanti noi, della parola luminosa, che davvero è un faro per la nostra vita, perché la parola di Dio, come dice Gesù, come dice la parola stessa, è lampada per i nostri occhi, per i nostri pensieri, per il nostro cuore. Ma noi crediamo che oltre alla parola, appunto, Gesù ci abbia lasciato i sacramenti. La nostra fede non è qualcosa di vago, ma è davvero, ed ecco la solennità che la liturgia ci offre, il corpo e sangue di Cristo Gesù, Signore nostro, in questa domenica 7 giugno che ci apprestiamo a vivere. Il Papa si sta soffermando, Papa Leone, proprio sull'importanza della liturgia, non come un insieme di riti esterni, ma anche il rito, il segno, il simbolo, i simboli che noi viviamo in particolare anche nell'Eucarestia, chiaramente, anzi l'Eucarestia ne è il segno, potremmo dire, più visibile, perché il sacramento che di domenica in domenica, di Pasqua, quella Pasqua settimanale, come la chiamano i padri della Chiesa, ci fa cogliere il valore, cioè la grandezza dell'Eucaristia, l'importanza che dovremmo riscoprire tutti quanti noi, e poi lo scopo dell'Eucaristia, che è quello di farci diventare i pensieri, le azioni, la vita, i criteri, potremmo dire, di giudizio, il cuore, l'amore, che trasforma come quello di Gesù. Questo significa per noi, diciamolo chiaramente, essere cristiani, discepoli, discepole di Cristo Gesù, cercare piano piano sempre più di Eucaristia in Eucaristia. E qui premetto già che molti di noi, molti di voi, lo dobbiamo dire con sincerità, credono di poter fare a meno di questo dono così grande. Questo è, cari amici e amiche, diabolico. Noi abbiamo bisogno, lo dice Gesù, anzi ascoltiamolo subito. Siamo nel Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita piena ed eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, come il Padre che dà la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Vedete, la fede non è qualcosa di vago, ma è assimilare il pensiero, la forza, la vita, l'umanità, la divina umanità di Gesù, fino ad avere la nostra umanità simile alla sua. Anzi, Gesù è venuto per questo, per darci questa dimensione, potremmo dire, dilatata. Allora la grandezza dell'Eucaristia, da prima, cari amici, cari amiche, se noi potessimo avere la percezione di questo dono così grande, Dio è con noi, presente, e Lui ci assimila a Lui, perché ci consegna tutto di sé. Nella piccolezza del segno, appunto, un po' di pane, un po' di vino, ma c'è tutta la vita, lo dice Gesù. San Carlo Acutis, questo giovane che ci ha lasciato delle perle, la sua stessa vita donata in quel letto anche di sofferenza, diceva che Se ci rendessimo conto dell'Eucaristia, allora ogni giorno lasceremmo a volte le cose più inutili, quanto tempo sciupiamo. Ma io oso dire, se non possiamo ogni giorno, come dice questo grande santo, questa figura eminente, innamorato dell'Eucaristia, lui parlava dell'Eucaristia come l'autostrada addirittura, cioè una via, come dice Gesù, verso la vita piena ed eterna. No, ma almeno la domenica, cari amici e cari amiche, la domenica, già quando arriva mercoledì, giovedì, tra il sabato sera, che voi sapete è il giorno già del Signore, che la liturgia ci pone davanti questo dono, dal sabato sera fino alla domenica sera, possibile che non troviamo per la nostra anima, per la nostra vita, per il nostro, per la nostra assimilazione, appunto, per vivere e comunicare questo nutrimento, a questo faro di vitalità, di linfa nuova che il Signore ci offre nell'Eucaristia, lasciandoci se stesso, possibile che non troviamo un'oretta tra andare e venire da casa? Ecco, fratelli e sorelle, lasciamoci in pausa con questa domanda e portiamola nel cuore. Perché talvolta, con molta superficialità, trascuro, anzi non vivo, non metto più al primo posto nella settimana, quindi in ben sette giorni, l'Eucaristia domenicale?
0: Molto, molto bene, allora finisce la prima parte del Vangelo di Domenica a cura di Don Francesco Verdè. Ritorno a riprendere io la parola dallo studio per una prima pausa musicale e vi voglio far ascoltare questo disco di Fra Alessandro Fanti, molto conosciuto, che si intitola Vieni Spirito di Cristo. Ascoltiamolo.

0: E abbiamo così ascoltato Vieni, vieni, spirito di pace. Ritorniamo dal nostro Don Francesco Vardè per ridargli la linea per questa seconda parte del Vangelo della domenica qui dai microfoni di Radio Bachita Web.
1: Ecco, cari amici e cari amiche, ritorniamo sul testo, ma sulle parole dense di Gesù. E abbiamo ascoltato anche questa domanda, questa polemica di chi non vuole entrare nel segno che Gesù lascia, cioè la sua vita donata, di cui l'Eucaristia ne è il segno, potremmo dire, visibile, reale, la presenza viva. Come può costui darci da mangiare? E Gesù glielo dice in maniera più forte, come lo dice a me e a ciascuno di voi. In verità, io vi dico, questa parola significa l'autorità, no, di Gesù. Se non mangiate la mia carne, non bevete il mio sangue, non avete in voi la vita. Come per dire, se non ci nutriamo della vita di Gesù, del suo essere, della sua comunione col Padre e con lo Spirito, della sua capacità che lui ha, l'unico, di redimere, di dare compimento alla vita. Ecco l'altra domanda che pongo a me e a voi. Di chi mi nutro? Come soddisfo le fami e le seti di senso, di verità, di amore vero, pieno, autentico? Chi è il mio pane, il mio cibo, la mia bevanda? Cioè, come si nutre la mia vita, no? E ciascuno di noi può elencare talvolta quanti cibi avariati che ci fanno male ai pensieri, all'anima, al cuore, al corpo, a tutta la nostra persona. E vedete che anche come ogni domenica, come ogni settimana, cerchiamo di fare ecco l'importanza dell'Eucarestia come cibo, come mensa della parola, la messa domenicale, l'Eucarestia domenicale, e mensa, le due mense, vi ricordate? Il concilio, no? È la mensa del pane, perché Gesù dice prendete e mangiate, non prendete e vedete, osservate o ascoltate o altro, no? A volte dico io mi guardo, mi vedo la messa, la televisione, non serve a nulla, quello è per i poveri malati che non possono muoversi e non fanno altro. Non fate come quelle vecchiette che magari vanno in giro in mezzo paese, però alla messa no, perché non ce la faccio. No, se io posso, vado, perché Gesù è lì che aspetta di riempire, di nutrire della sua presenza viva nella comunità, nella Chiesa. La Chiesa fa l'Eucaristia, dell'Eucaristia che celebra la Chiesa, come ci dicono i Santi. Allora non è solo il rito, chiaramente, o la ripetizione, come il Papa Leone, come accennavo all'inizio, ci sta dicendo in questi mercoledì, nelle udienze, proprio sul documento sulla liturgia, sulla Sacrosantum Concim, non il rito da sé solo, no? Chiaramente il rito è uno strumento, ma quella dimensione di capire che masticare, questo è il verbo che usa Giovanni, Gesù, no? Masticare quel corpo, come diciamo quando a volte dice non mastichi quella cosa, cioè non la fai tua, masticare quel corpo significa accettare che il Signore è nella concretezza anche di quel sacramento, ma anche di quella comunità. E quindi il sacramento deve portarci questa santa inquietudine, no? A trasformare la nostra vita, poi, ed ecco il terzo passaggio, diciamo, non solo la grandezza e la sublimità e l'importanza, ma anche che questo pane di vita, come Gesù lo chiama, della vita non solo biologica, perché la biologia del nostro corpo rimane nella sua fragilità, ma la vita piena, la vita eterna, la vita di Dio in noi. Ecco perché Gesù più avanti dice: rimane in me chi mangia la mia carne, rimane in me. Non è solo fare la comunione quasi in un gesto, potremmo dire così, magico, o pensare che sia magico, no? Alcune persone, questo anche ci può far sorridere, no? Ma nella sua drammaticità, soprattutto mi capitava a Roma o nelle parrocchie più grandi, Ci sono persone che neanche a tutta la Santa Messa, quindi né parola, né preghiera, né tutta la prima, ma andavano di chiesa in chiesa a volte per fare la comunione, come se quel gesto, no, quel fatto solo fisico di fare la comunione sia in realtà qualcosa. No, chi mangia la mia carne rimane in me. Questa permanenza di Gesù, del Padre, come il Padre alla vita ha mandato me, io vivo per il Padre. Sentite, sentiamo fratelli e sorelle, amici e amiche, così anche colui chi mangia me vivrà per me, cioè vivrà non per sé, non richiuso in se stesso, in se stessa, non rivolto in sé o a sé, ma si apre, diventa il pane della vita. Non come quello che i vostri padri mangiarono, chi mangia questo pane vivrà nella vita piena, vivrà in eterno. Vedete allora quale importanza ha il pane, potremmo dire, dello scandalo, come lo chiama un grande teologo, no? Cioè quel pane che deve metterci in una santa crisi di come noi viviamo. Ecco, allora ci fermiamo per un'altra pausa e poi riprendiamo.
0: Grazie Don Francesco, riprendo io da studio e il prossimo disco che vi voglio far ascoltare è di un gruppo napoletano, si chiamano I Cantammo a Gesù e in occasione, diciamo, del Corpus Domini vi voglio far ascoltare Tu sei l'eternità.

0: tu come stai? Per questo voglio parlare al tuo cuore come non mai. Chiudi i tuoi occhi e non aver paura, non sarai più solo. Tu sei preziosa ai suoi occhi.
1: Tu sei preziosa ai suoi occhi.
0: Lui ti ama,
1: lui ti ama,
0: lui ti chiama.

0: E così abbiamo ascoltato i Cantammo a Gesù, tu sei l'eternità. E ci ricolleghiamo con Don Francesco Verdè per questa terza e ultima parte del Vangelo della Domenica qui dai microfoni di Radio Bachita Web.
1: Eccoci, cari amici e amiche, per concludere, come sempre, in questo terzo punto. Qual è lo scopo dell'Eucarestia? Lo accennavo poco prima, no? L'Eucarestia non è un fatto magico, come qualcuno erroneamente, o addirittura una cosa da fare, un dovere, diciamo così. Questo lo dico a chi magari con fede, per carità, ci mancherebbe altro, no? Ogni domenica cerca di essere fedelmente all'orario che più viene consono, ma parlo soprattutto di chi, amici e amiche, svegliamoci, non seguiamo le sollecitazioni diaboliche, che tanto è uguale, la messa, vado in chiesa quando mi sento. Queste sono tutte cose diaboliche che ci fanno stare lì a perdere del tempo e a sciuparlo. L'Eucaristia senza Gesù, ce lo dice in modo chiarissimo, lo diceva ai suoi interlocutori che mettevano in dubbio la necessità, no, di questa fede incarnata, lo dice oggi a me e a voi. Lo scopo dell'Eucaristia è rimanere in Lui, farci diventare dono eucaristici, donne e uomini eucaristici, cioè capaci piano piano di questo rimanere in Lui, di trasformare che cosa di noi? I pensieri, amici miei, le parole, i gesti, la vita, tutta la nostra persona. E allora vedete, l'Eucaristia, come diceva il grande Dossetti, non è che noi mangiamo l'Eucaristia, sì, noi, come si dice, facciamo la comunione, ma è l'Eucaristia, diceva lui, che ci mangia, mangia noi, ci assimila piano piano, perché io, ascoltando la parola del Figlio di Gesù, la mia intelligenza si assimila alla sua e i nostri pensieri piano piano diventano quelli veri, quelli belli, quelli per cui noi siamo fatti, siamo costruiti, siamo creati. È Lui che ci assimila a sé, no? Che dalla mentalità del Padre e di Lui stesso, penso come Gesù, ho i suoi criteri di valore, di giudizio, di valutazione, la metto da parte tutte quelle magari maldicenze, distruttive, metterò da parte, proprio perché faccio l'Eucaristia, vivo l'Eucaristia, faccio la comunione, metterò da parte tutti quei giudizi sommari con sentenze terribili, cercherò di capire, di comprendere, come chiedo all'altro di capire e di comprendere. Qualsiasi cosa avrete fatto a me, qualsiasi cosa avrete detto, potremmo dire, è come se l'aveste detto a me, no? Non fare agli altri ciò che non sia fa non vuoi che l'altro faccia a te. Allora davvero qui entriamo nello scopo più profondo. Mangiare questa carne vuol dire avere il pensiero di Cristo, avere l'amore, l'agire come Lui. E tutto può essere trasformato di noi, tutto, anche le parti che sembrano a noi più tenebrose. Anzi, proprio in quelle il Signore vuole entrare, vuole guarirle. Ecco perché i padri lo chiamano anche il farmaco della vita piena, perché ci guarisce da tutte quelle chiusure, da quelle paure, da quei scoraggiamenti, da tutte quelle situazioni. Ecco perché diventiamo ciò che mangiamo, solitamente, no? Certamente. E qui è anche questo mistero, un po' di diventare noi, cioè Lui ci assimila. No? E quindi fare la comunione significa davvero vivere in questa dinamica di rimanere con Lui. E quando celebriamo l'Eucaristia, celebriamo certamente allora il suo corpo donato, la sua vita donata, perché però quel corpo donato e quella vita è stata ogni giorno per Gesù una vita donata. E allora Dio è l'amore. Entriamo in comunione con Lui, assimilandoci a Lui, masticando, come accennavo prima, addirittura.
2: Stai
1: E quindi questi
2: ascoltando Radio
1: versetti del
2: Bachita,
1: cibo, del
2: l'emittente web che
1: mangiare,
2: trasmette musica, cultura ed informazione
1: veramente,
2: alternata.
1: mastichiamo, ritorniamo a masticare, cioè a farla la comunione con quelle disposizioni, la cui prima è accettare che Gesù si consegna a noi e noi dobbiamo consegnare a Lui la nostra vita. vita. Chi vive, ti mangia di me, vive per me, con me, in me, dice Gesù. Capite la grandezza, il valore? E allora, fratelli e sorelle, cari amici, facciamoci assimilare a Lui, diventiamo uomini e donne eucaristici, capaci di dono vero, di diventare in quelle persone che incontriamo, per quelle persone che incontriamo, a nostra volta, pane, parola di vicinanza, di tenerezza, di luce, di fede, di speranza. Questo significa diventare eucaristici. Doniamo, impariamo da Gesù ad offrire la nostra vita, cioè a viverla e a condividerla con amore e per amore, come Lui ha fatto. Questo significa essere seguaci di Cristo, altrimenti potremmo anche fare a meno, no? Di dirci sono cristiano, sono un seguace di Gesù, no? E allora, quando lo diciamo, e lo diciamo perché ci crediamo e vogliamo esserlo, diciamolo con tutta la nostra fede, però non dimentichiamo di diventare uomini e donne che già a metà settimana dicono quando, quale orario e quale giorno potrò partecipare e così cibarmi del corpo di Cristo Gesù, mangiare Lui, masticare la sua vita, la sua grazia. Ecco perché Lui è la nostra forza. Chi ci dà la forza davanti ai momenti difficili, di prova, di difficoltà per noi stessi, per la nostra persona, dei nostri figli, con le persone con cui viviamo, con i genitori, con il marito, con la moglie, con le persone con cui quotidianamente viviamo? Gesù, l'Eucaristia, la comunione, questa forza, questa scintilla, questa vita, questo cibo che dà a noi la forza. Come il corpo ha bisogno di un po' di cibo, altrimenti perisce, così la nostra anima, cioè la nostra persona, il nostro cuore, la nostra fede ha bisogno della parola di Cristo Gesù e dell'Eucaristia, pane vivo disceso dal cielo, che Gesù offre ogni domenica, anche se per noi ogni giorno, per chi può, ma ogni domenica della Pasqua settimanale offre a noi. Buona domenica del Corpus Domini. Amiamo e innamoriamoci sempre più dell'Eucaristia, vivendola con fede, non frettolosamente, non pensando ad altro quando andiamo a messa, ma vivendola con grande trasporto, come i santi eucaristici, tutti in fondo lo sono, anche quelli che ho citato prima, come San Carlo Acutis, ma pensiamo anche a Padre Pio, no? al suo modo di celebrare, e a tutti i santi si sono nutriti dell'Eucaristia e per questo sono diventati santi, così come anche noi siamo chiamati alla stessa vocazione. Uniti in preghiera, io per voi, voi per me, pace e bene e una santa domenica.
0: Grazie Don Francesco, grazie per le parole che usi, per il tempo che dedichi a noi comunità virtuale, ma anche fatta di carne, perché dietro un device, come si dice, no? Dietro un cellulare oppure un computer o un tablet, qualsiasi dispositivo, ci sono delle persone in carne e ossa che ti seguono ormai da 6 anni e di questo ti ringrazio io, ma ti ringrazio anche a nome della comunità virtuale di Radio Vachita che ti segue, ascolta le tue parole e spera di fare tesoro dei tuoi insegnamenti. Arrivato a questo punto, il programma termina qui. Noi ringraziamo tutti i nostri web ascoltatori per averci seguiti. Questo programma torna venerdì prossimo. Rimanete collegati con noi, poi vi diremo l'orario perché lo abbiamo spostato più tardi proprio per dare magari la possibilità a più persone di collegarsi, visto che alle 19:30 ancora si può dire che è pieno giorno. Bene, possiamo far partire la sigla, la conoscete tutti, si tratta di Stefano Rosso con Grazie a Dio. Io vi ringrazio ancora a nome mio, a nome di Don Francesco Vardè e vi do il buon fine settimana e la buona serata.

0: sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Baghita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@baghita.it oppure associazione@baghita.it.
1: Il re fa rullare i tamburi. Il re fa rullare i tamburi.

al denaro, non all'amore né al cielo. Lui sì, sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore: tu che lo vendi

0: tempo sulle mani.
1: Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

normale o un'allucinazione, se sono matta io non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono di Tonella...
0: Di Tonella Piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io ad esempio studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri, così giocherà da solo. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti a posto col tuo

0: mia questi, oh. I rapper, benissimo, bravo, dai.
1: A consegna? Ce l'abbiamo?

Radio Patita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Ogni venerdì alle 19:30 il Vangelo della Domenica. Don Francesco Vardè, parroco della chiesa Santa Maria Assunta di Nicotera, presenta il Vangelo della Domenica sui siti e piattaforme di Radio Bachita. Durante la trasmissione ascolteremo le canzoni di vari autori che parlano di Dio. Vi aspettiamo!

Radio Battuta, un incontro web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

Radio Bachita, l'emittente web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web, che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre, puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e myturnerradio.com. Inoltre, puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.

sito web che trasmette musica, cultura ed informazione alternata. La puoi ascoltare sui nostri siti web che trovi all'indirizzo www.radiobachita.it, www.bachita.it, www.radiobachita.caster.fm e www.zeno.fm/radiobachita. Inoltre puoi ascoltarci anche sui sintonizzatori internazionali come radio.garden, radioitaliane.it e mytunnelradio.com. Inoltre puoi ascoltarci sul dispositivo Alexa e dalla pagina Facebook di Radio Bachita. Per contattarci puoi scrivere al numero WhatsApp 338 56 94250 per fare le tue richieste musicali o anche una dedica. E infine puoi scriverci anche alle nostre email radio@bachita.it oppure associazione@bachita.it.